cuore sussurra, murmura, murmura, temo cucciarla, a età altura, la factura.